siemi wo kru kru siemi anapai mami ya bura wo betumi asa monsieur.